rasori e pettini, lanciere forgi, armi comando, tutto questa. E lanciere forgi, rasori e pettini, armi comando, tutto questa. Bella risorsa.

su, figherò giù, pronto prontissimo, sotto il mio fulmine, sono falcone della città, della città, della città, della città, della città. Arro firo, bra bravissimo, arro firo, bra bravissimo, a te votona, a te votona, a te votona, non mancherà, a te votona, a te votona.